0: pronto?
1: Ragazza, grazie da pazzi alla piazza, ovazzi e forza Lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi.